in posti stupendi, tra culi, succubi, succubi di BitTorrenti, succhi brandy e ti stendi, dandy, non mi comprendi, senti, tu non ti offendi se ti dico che sei trendy, prendimi, per esempio, non mi sempio, per un tempio del divertimento, essendo amico.